re se gotse ka sebele Mr. Morebe himself o theletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh o ke ke ala rata di tshaba sa re ja re theletse Radio Tafis ga botse.

0: Radio Turf slow jam after 5 ke mmino o bo bosebo si ba go fodisha go tswa go keke a re Jesu fela a pela fa botheletse go raloketse khotso a re Messia go me re botse re pa sa boraro ka ya go tswa go busi ga debe a re ke tla se jara se fapano go Radio Turf re ipretse FM se tshi sa go theletse batho be tso motheletse ke ma sepe re shupa go tswa go irela ya bo tlhano dumela ke go amagela se re pa sa boraro e bile ele sa mafelelo sa lenano la 3326 lena itumeleng wa ga dipela o batametse selitisha re go gorena di go bakere lenano le la ntumetse mathaba le khona batlo ba le tshela tse di fimono ke tsefirisha go pele go mme tsuse le yena o tlo bantsi a tla feletsa jela tse di papadi Facebook re gona at Radio Turf on 3.8 FM nomoro ya WhatsApp 0769140815076 9140815 mo le go wena o ka e gokaganya le rena gona ke a tsapa gore sa ipsina ka go keteka le jetsile la bohwa
1: le we dira se go di fela go di